ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le noti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci

qui su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così

così diventa tutto piccolo, anche le noti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce.